Radio Monte Canate. Sì, Otti, ma allora è la radio? Ma siamo sicuri che è Radio Monte Canate? Sì, che bello, l'ascolta anche il mega direttore.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte.
3: sempre.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

molto onorevoli signori, Won Si vi presenta i suoi omaggi. Vorrei raccontarvi la storia di una casa da tè. Era la più bella del Giappone, con tante geishe bellissime che sapevano cantare, danzare e tenere allegri gli ospiti. Così il buon Won Si, che sarei io, poteva guadagnare tanti denari. La geisha più bella e più richiesta era Mimosa Sam, una brava ragazza innamorata di un giovane giapponese, Katana, e proprio per poterlo sposare metteva da parte i soldi lavorando nella mia casa da tè, che

Ospiti di riguardo erano spesso Fairfax e i suoi amici ufficiali della Real Marina inglese e Sua Eccellenza il Marchese di Aymary, capo della polizia e governatore della provincia, che un brutto giorno decise che avrebbe sposato Mimosa Sun. Era la fine della mia povera casa da tè. Mimosa San, intanto, ancora ignara della sua triste sorte, intratteneva gli ospiti cantando loro la leggenda del pesciolino innamorato.

Ma il marchese Aimery non era tipo da subire l'affronto. Così diede ordine che la mia povera casa da tè, comprese le geishe, venisse venduta al pubblico incanto. A Mimosa San non restava che piangere sulla sorte delle povere geishe.

ormai non erano ancora finiti per il buon Wonsi. Infatti era appena arrivata in Giappone una bella inglesina, Molly, fidanzata di Fairfax, che per sorvegliarlo gli aveva chiesto di potersi travestire da geisha.

Anche Molly fu messa in vendita, all'asta, e venne il gran giorno. C'era in prima fila il marchese Aimari, deciso a far sua Mimosa San. Ma Giulietta, l'interprete francese della mia casa da te, riuscì a far aggiudicare Mimosa ad una ricca turista inglese, che subito la mise in libertà. Il marchese Aimari, per rifarsi, acquistò subito Molly, l'inglesina travestita, di cui gli piacquero tanto la grazia e la bellezza, che decise di farla sua sposa. E

0: La situazione era veramente confusa. A questo punto entrai in azione io. Intanto bisognava salvare Molly. Semplicissimo, bastava che indossasse abiti europei e il marchese non avrebbe avuto più alcuna autorità su di lei. Così feci e Molly fu salva per la felicità del suo Fairfax. E la loro felicità fu anche la mia, perché mi furono molto riconoscenti in denaro sonante. Il posto di Molly lo feci prendere a Giulietta, la francesina interprete, che aspettava solo l'occasione propizia per sistemarsi con un ricco cinese. Fu una sorpresa per il marchese, ma poi trovò che il cambio era vantaggioso e così feci anche la loro felicità, oltre che la mia, perché anche loro mi furono molto riconoscenti in denaro sonante. Il buon Gonfì è felice quando può fare qualche opera buona per sé.
1: L'atavico codino, che il nome di alla Cina, né popola la terra, né fa legge divina. Chi tira il mio codino per tali sue virtù potrà ringiovanire di 20 anni e forse più.

sentite questa. Un giorno una mia geisha, che 50 anni aveva e che ringiovanire per amor mio voleva, toccò questo codino tre volte o giù di lì, e in men che non si dica la geisha in me sparì.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

qual... Papà, siamo, ecco qui. E perciò buongiorno a tutti, buona giornata, buon San Donnino per Fidenza, grande festa. Logicamente oggi è proprio il giorno di San Donnino, giorno di punta, ecco perché Diletta Calicantus oggi pomeriggio è chiuso, il è ferme. Abbiamo l'appuntamento con due gocce, sono venute anche questa notte, abbiamo temperature minime alle 7-11 gradi, perciò non c'è freddo come i giorni scorsi. Abbiamo, insomma, sembra uno spiraglio di sole, che stia arrivando all'orizzonte. Abbiamo, insomma, un sacco di cose, poi logicamente il programma di oggi, anche oggi che prevede le vostre richieste, anche oggi richieste che andranno ad allietare l'ascolto e l'orecchio di molti miei ascoltatori. Ho detto tutto, adesso andiamo con le note dolenti. Per esempio, ho bloccato qui, lo dico convinto, quando il gioco è a lunga durata vince l'Anna su l'Enrica. L'Anna sa dove rivolgersi, non è che sappia di sua competenza, anzi, Anna, insomma, ha una fantascienza, non fantasia, che ne ha dell'incredibile. Poi è inutile citare il caso dell'altro ieri, è proprio un caso eclatante, proprio un caso che dimostra proprio che l'Anna è un po' fuori dal mondo reale, ma vive nella fantascienza. Però sa andare dove andare a chiedere, perciò vedrete che magari sarà proprio l'Anna a dirmi dove c'è stata la prima agenzia SIAE a Salso Maggiore, tanto tanto importante per Salso Maggiore, ricordiamolo, alla Belle Époque, e lì veramente di manifestazioni a livello nazionale, non paciughi, ma a livello nazionale ce n'erano tante. Tante, perciò ci voleva un ufficio SIAE. A voi dirmi dov'era. Ed abbiamo invece per Fidenza ancora tanti auguri per San Donnino. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. A dirmi come erano questi due modi che veniva chiamata via Micheli. Abbiamo, ci vuole orecchio, e ce ne vuole tanto. Andiamo, no, lo ripeto, non l'avete, perché questa canzone è un capolavoro. Titolo di questa canzone.

qui logicamente se ci fosse il passaparola l'Anna avrebbe già indovinato, perché avrebbe interessato anche il Presidente della Repubblica. Non potendo fare questo, insomma, ci sono dei problemi per dire. Vedo l'ora di dedicare questa canzone all'amico Pietro di Torino. E poi sarà lui a giudicare, ma anche...

0: bello per Fidenza, per il rumore, no, il rumore avete 45 punti, per Fidenza e il disco quiz sono 3 premi e 50 punti, dico se è poco, 3 premi e 50 punti. Allora, questa mattina avete ascoltato l'operetta bellissima, La Geisa, perciò operetta che io ho ammirato. Domattina ci sarà La Principessa della Ciarda e dopodomani, domenica, La Vedova Allegra. Allora, je m'en vais con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate.

Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi, come sempre, abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, diciamo salvato da una situazione difficilissima, abituato in casa. Ricordiamo questo cagnolino con Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo un tenero cucciolo che ha circa 4 mesi, cucciolo sfortunato ma davvero meravigliosa, è una cucciola. La mamma bassotto, papà sconosciuto. Chi vuole adottarla, bellissima. Vedete tutto sulla mia pagina Facebook, andate e vedrete Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Calicanthus oggi chiuso, oggi pomeriggio le ferme per San Donnino, perciò oggi pomeriggio Calicanthus rispetta la festività grandiosa fidentina. Perciò Calicanthus, piante, fiori, composizioni per preventivi di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina, per farvi
ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, non solo. C'è anche il grande pensierino del giorno di Calicantus che dice il grande veramente è un qualcosa di generico, il grande errore è offrire il proprio cuore a chi invece avrebbe bisogno di un cervello.

0: diciamo che Sat, un Arezzo, provincia Arezzo, un minorenne pieno di odio, pieno di ignoranza, ma dove erano i genitori? Che istigava tutti, tutti sul web ad essere fascisti, neonazisti, celebrava gli attacchi armati alle scuole, insomma un vero e proprio ignorante che non ha conoscenza di questo mondo. È stato mandato in una comunità che equivale come una volta al collegio di correzione. Perciò allarghiamoli questi collegi di correzione, perché ormai il mondo ne ha super bisogno. Andiamo con una notizia dell'ex Ilva. Da oggi ferma Laura l'area caldo, perciò tavolo del sciopero dopo l'incontro con il governo. Intanto abbiamo Dombrovski, frena la flessibilità. Giorgetti, siamo invece, dice, fiduciosi che venga concessa in casi eccezionali come questi, vedi il più eclatante, il prezzo del petrolio, dei carburanti, insomma qualcosa che dovrebbe essere capito anche dall'Europa. E qui dovete sempre ringraziare il grande genio Trump. Speriamo che a metà mandato lo mandino a casa. Come sapete, ieri manovra per aiutare i comuni, serve 1 miliardo per 4 emergenze territorio al centro. Perciò è un qualcosa che ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno, ma quando si è in campagna elettorale si pensa di avere la bacchetta magica. Intanto ieri riforma elettorale, logicamente si cerca di fare una legge elettorale a portata di coalizioni. Questo è scontato. In 30 anni, è in Italia l'unico paese che ha cambiato ben 4 leggi elettorali. Insomma, non è ancora stabile questa legge super elettorale. E non è finita. Abbiamo per la Farnesina il boia criminale di guerra Putin, ha fatto attaccare il nostro, però il sistema ha funzionato senza disservizi, perciò un applauso a chi cura anche la tutela. C'è quella dei social, c'è l'onere di accertarsi della sussistenza del consenso, non prove soglie di minime che ci sono in molti processi. Insomma, un appello a Milano sulla condanna a 1 anno e 2 mesi a un ex sindacalista per violenza su una hostess. Nel secondo grado bis, 30 secondi. Se si coglie di sorpresa la vittima, l'azione rapida integra l'abuso indipendente dal manifestarsi il dissenso. Insomma, complicato da capire, ma abbiamo cercato di farci capire il meglio possibile. Ed abbiamo crescere l'ipotesi di un giugno che si andrà a votare. Come vedete, ci sarà un giugno forse di elezioni, logicamente per smontare tante cose che sentiamo in pre-elezioni. Comunque la Meloni non ne è convinta, non vorrebbe andare a giugno alle elezioni. Ed abbiamo ancora, sempre parlando di criminali, di Putin che continua a bombardare, a uccidere. Pensate, nessuno lo ferma. Mi fermi, butto 100 o 200 bombe atomiche. Pensate in che mondo ormai viviamo. Il più forte, ecco perché io contesto Conte, ma proprio lo dico pubblicamente, contesto Conte che non servono gli armamenti. E come? Non servono, caro Conte, per distruggere paesi come sa fare Putin, ma per tutelarci, per come mai, lo dico all'avvocato Conte, ma come mai nelle nostre case si spendono soldi per lucchetti, per sigillarci in casa, e perché qualcuno con facilità non entri nelle nostre case a rubare, violentare, seviziare, uccidere? Come me lo spieghi, Conte, questa cosa del tanto ce l'ha per i soldi che dovremmo spendere per tutelarci? Quando mi darà una risposta anche pubblica, lui che è un avvocato, io la prenderò per buona. Ed abbiamo ieri intanto altre 33 vittime, 30, fortunatamente la Meloni la pensa differentemente, nel modo più assoluto. Ed abbiamo attacco ed disattacco, attaccati al tram, baby bake. Allora, il parco ormai è preso di mira in cittadella dai ragazzi con le baby biker, perciò girondolano, sfrecciano, disturbano quelle persone che nei parchi cercano la tranquillità. I genitori li difendono, logicamente, come sempre, ma c'è l'enorme protesta dei non genitori. I ragazzi forzano le transenne della cittadella, fanno terra bruciata di quello che deve essere una cosa meravigliosa, un parco di una città. Intanto da lunedì si può vaccinare per l'influenza e per il Covid. Da lunedì il via alle vaccinazioni. Ricordiamo, tutte gratuite per le persone più fragili. Come prenotare? Chiedetelo all'ASL, che saprà darvi una degna risposta. È stato trovato con l'auto in via Pontasso a Parma, bloccato dai carabinieri nel 22, un quarantenne che ieri ha avuto il processo in auto con un super bancomat di 81.000 ero sul sedile, ma erano tutti falsi. Ieri la condanna. Ed abbiamo altre condanne, la spudoratezza. Sempre ieri la Conconsumatori si è costituita parte civile per fare bonifici. Non fateli, non fate bonifici a sconosciuti, specialmente quei bonifici che vi vengono fatti con facilità. Contratti telefonici, una vera e propria truffa. Addirittura con un venditore che aveva un apposito banchetto. Ieri la resa dei conti con il processo. Ed abbiamo invece il grande San Donnino, martire e tradizione di una, ricordiamolo, grande vetrina di quello che è Fidenza, di una comunità instancabile. Il sindaco ieri nel suo discorso con il vescovo: mettiamo al centro il nostro DOP, l'economy, il vescovo, il nostro santo missionario dell'Evangelo. E perciò la grande festa di San Donnino è servita da oggi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Intanto oggi a Santa Andronico, San Dionigi e San Giovanni Leonardi. I nati oggi guardano alla vita e agli avventi che si svolgono con un occhio acuto, critico e attento. Sono persone che agiscono più con il cuore che con la testa. La loro iniziativa nei confronti degli altri è generalmente molto molto corretta. In qualche volta cercano di migliorare anche l'opinione degli altri. Si può affermare che la vita delle persone nate oggi sia come un libro aperto, tuttavia tendono a lanciarsi per avventure che molto spesso li vedono sconfitti. Sono individui che non rivelano mai il degno affetto che hanno verso gli altri. I nati oggi prediligono la professione dove possono sfruttare al meglio il loro profondo modo di conoscenze psicologiche e umane. I pregi: è molto eclettico e osservatore. I difetti: è disfattista e molto molto compiacente. Come sarà il tempo oggi? Guardate fuori dalla finestra, abbiamo una mattinata con nebbie, qui non ne abbiamo avuto assolutamente, in stratificazione nuvolose in pianura, aperto altrove, nel pomeriggio e sera tornerà l'instabilità con locali rovesci. Zero termico a 2900 metri, temperature minime più 13, massime più 21, venti in prevalenza deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì e per i fidentini un buon San Donnino.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Andiamo con il primo brano per Pia di Parma, Dario Ballambembo con Amico. Primo brano, prima richiesta.

Bene, amico è e come. Ed abbiamo il sondaggio se ci sono, se c'è una, non se ci sono al plurale, ma al singolare, se c'è una persona che ha il coraggio per 10 punti. Non uno, ma 10 punti li merita tutti per il coraggio ad affrontare uno scioglilingua. Finora nessuno da sabato, quando Latina con tanta bravura, domani sabato ci sarà anche lì. Lo scioglilingua, facilissimi, credetemi, non niente di omerico, neanche dantesco. Chi ha il coraggio di affrontare uno scioglilingua? Niente, neanche oggi è andata male, poi abbiamo come sempre l'indovinello e da adesso io mi devo, spero che sia in ascolto, spero che sia in ascolto di Letta, che ieri mi ha richiesto un brano. Tardi, se arriva adesso la telefonata, sentiamo, si è già svegliato, guardiamo se si è già svegliato. Pronto? Ma ha fatto segno che si è svegliato. Allora, è di ieri la telefonata, scusami se... ti ho fatto la richiesta troppo tardi, mi puoi mettere eccetera eccetera una canzone. Sì, sta ascoltando, che bello. La dilettina sta ascoltando, perciò Diletta, ti voglio tanto bene che metto, scusami, lo faccio con tanti quando dimentico di mettere i brani, il brano che hai richiesto ieri, lo mettiamo oggi. Io lo di Gianluca, Gianluca, il cantante di Camillo Del Vò, bravissimo, che ci ascolta, Diletta ti conosce, ha focalizzato completamente quel personaggio meraviglioso. Gianluca, ti dedico questa canzone che è richiesta da Diletta Calicantus oggi pomeriggio chiuso per l'evento San Donninesco. Allora per Diletta l'istrione, il capolavoro di Aznavour. Gianluca, dimmi, scrivimi come la pensi.

0: L'istrione, il grande capolavoro del grande compianto Charles Aznavour, grande, insieme condividi Gianluca, insieme a My Way, le due canzoni più belle del mondo. Poi gli altri la pensino come vogliono, noi Gianluca la pensiamo così. Veramente le due canzoni più belle del mondo, due canzoni che non so come uno possa far uscire dalla mente con la fantasia qualcosa di tanto tanto bello. È lui, anche con il numero privato. Son, cette pièce la musica. Suona, se ti piace la musica. Anche un mio amico era bravissimo, suonava. Era molto bravo in musica, suonava al conservatorio, suonava, ma non gli hanno mai aperto. Suonava lui il campanello, ma quando lo vedevano dallo spiancino, vedevano che era lui, non li aprivano. Abbiamo, insomma, una battuta stupida come questa, vale due punti. Cosa può viaggiare per il mondo intero mentre è ancora in un angolo? Cosa può viaggiare per il mondo intero quando è ancora 20
1: pronto
0: Franco Bollo 20 è tardi, era 19 ed era il vero, 20. Franco Bollo gira in un angolino, ma gira tutto il mondo, il francobollo posta aerea, a parte che adesso è pronto. Mamma mia, abbiamo cominciato bene la journée, però un punto alla Silvana, glielo doniamo per tutto il bel redazionale sulla Gazzetta questa mattina, molto di suo pugno, perciò un punto per Silvana che va a 3. Franco Bollo, abbiamo invece un altro brano che è per l'amico, un altro grande musicista, l'amico Dani Furlotti di Fontevivo, con un Alex Damiani che lui, come io, non ho dimenticato, con Non t'amo, Alex Damiani.

0: Alex, Damiani, bellissimo. Grazie, Daniele. Ed abbiamo, a conclusione della prima parte del programma, un quiz di fortuna. Cioè, voi del sabato, voi che eventualmente giocherete anche domattina, avete 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, io li chiamo cuor di coniglio, 5 punti. Chi mi dice un nome oggi? Non abbiamo, almeno non vedo, non annovero per ora l'Anna, perciò non abbiamo, non vi faccio aiuti perché non sentiremo un paradosso. Come quello, ripeto, di Don Tonini, per me è stato il più gran paradosso della, diciamo, dei quiz qui alla radio in 40 anni. Un paradosso così non l'avevo mai sentito. Allora, il nome al maschile che inizia, un nome al maschile che inizia con I. Imperia, Isernia. Nome al maschile che inizia con I. Cinque, quattro, tre, due, uno, se no andavo per
1: tardi. Italo.
0: Italo, figlio di... chi è, scusa? Erika, non ho capito. Erika, non ho capito. Erika...
2: Ilario.
0: Ilario? Ilario.
2: Ilario.
0: Ho capito. Infatti io ho detto Ilario. Ho detto Ilario. Ho detto... non avevo capito perché stava suonando l'altro telefono. Non è Ilario, un nome un po' difficilino. Ilario. 5. Italo, Ilario, quando io ho battezzato un nome molto più facile e alla portata di mano. 3, 2, sentiamolo. Perché è tardissimo al mio appuntamento, alzo lo slider e vi faccio sentire qual è il nome.
3: È Ivo. Come è Ivo? Come è Ivo? Come è Ivo? Come è Ivo? Come è Ivo?
0: La sledra rompe il Bali, è Dioc, sempre molto molto educato. Dai. Gianluca, molto educato, El Bali, sempre Dioc.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: ma dove fai?
1: Bene, premetto, modo villico di dire, di questo modo di dire, modo villico, come diciamo in dialetto coricato. Mi sono coricato, mi sono steso, premetto, modo un po' villico, eccolo qui, guardiamo, vale un punto.
2: Zacque.
1: Chi sei?
2: Silvana.
1: Silvana. Zacque. Il modo m'sun zacque un minuto, pari pusem, mi sono coricato. Zacque. Era. Silvana, lo sapevi solo tu, eh? Hai visto che andiamo malino col dialetto. Sette, perfetto, zacque. Modo un po' villico. Cucè si dice, si può dire, ma zecque è il modo ha recepito, Anna ha recepito, Silvana, il villico. Ed andiamo con Claudio, sentiamolo.
3: No, new message, all message, play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti luce di Anisa. Ciao.
1: Bene, accontentiamo Claudio, eccolo qui, tanta luce. Uè, Claudio, con quello che costa adesso la luce, non ci parla.

vale 3 punti e li merita tutti. Sapete dirmi come si chiama l'equivalente del Presidente della Repubblica a San Marino? Come non c'è un Presidente della Repubblica a San Marino, ma l'equivalente si chiama... Vale 3 punti, li merita tutti. No, non lo sapevo neanch'io, letto, curiosito, ho proposto. Logicamente avete capito che il tempo è scaduto, leggere su un po' anche a me, come ho fatto, del resto... Si chiama capitano reggente, anzi ne vengono eletti 2 all'anno, uno leggo ad aprile e uno a ottobre. Perciò si chiama capitano reggente, il presidente, l'equivalente del presidente della Repubblica nella Repubblica di San Marino. Ed abbiamo... Pietro, vedo l'ora, Pietro, di dedicarti quella bella, bella canzone, bella che lascia le note in bocca, lascia quel bel sapore di musica. È vero Gianluca? Allora... ciao a te, buongiorno a te, buon venerdì e a tutti gli ascoltatori. Leggo il messaggio di Pietro. Un saluto carissimo al grande Roberto Boerio. Invece un saluto alla gentilissima Mirella Di Tabiano e un forte, forte abbraccio alla mia cucciolona. Perciò per Pietro Turin, il grande Pietro Luciano Pavarotti, con buongiorno, buongiorno a te, a tutti voi.

0: il nostro carissimo Pietro, sempre di una gentilezza squisita. Stop alle richieste, esaudisco quelle arrivate fino adesso e null'altro. Abbiamo invece come avreste ballato il brano Buongiorno a te di Pavarotti? Come l'avreste ballato? E voi direte con le gambe? È logico, ma che tempo era per far muovere le gambe? Lo dico sempre quando metto questo brano.
1: È un valzer.
0: È questo qui, tatta, tatta, è un battere e due in levare. Questo è un bel valzer. Buongiorno a te. Tina, un punto che arriva a 41. Ed abbiamo Silvana, Silvana che controdedica a Claudienne di Spice Girls con Viva Forever.

0: Allora, mi ha comunicato la diletta che logicamente gli hanno tolto ancora la mamma mia, è peggio che in Ucraina in pochi minuti quel delinquente criminale di guerra continua a bombardare scuole, ospedali, asili e loro perché vede che l'esercito ucraino è più forte, sta avanzando e se avesse la possibilità, i mezzi e gli uomini avrebbe già buttato oltre frontiera quei criminali invasori. Lo grido, criminali invasori. Viva la Meloni che è con me, abbasso Conte. Che non vuole, io lo dico, lo so che 4 stelle, 5 stelle, 4, ormai hanno perso qualche stella. Quello di non difendere, ripeto, ho fatto il più bel esempio stamattina col notiziario. È vero che nessuno di noi, no, io. Ho subito furti e come, lo sapete, a monte, eccetera. Vabbè, ma cerchiamo di tu. Come mai spendiamo soldi in serrature, maniglie, porte blindate? Se non servono, è la stessa cosa. Lo dico al signor Conte, che è la stessa cosa. Il ragionamento che fa la Meloni è esattissimo. Tuteliamoci per evitare di trovarci qualche coglione delinquente in casa. Allora, abbiamo adesso una domanda che vale 2 punti. Io saprei rispondere subito. Non mi interessa, anzi, interesserebbe molto. Oggi è una data funesta, 9 ottobre. Voi direte sì, è San Donnino, 9 ottobre. Ma in quale anno, il 9 ottobre, avvenne la tragedia del Vajont? Lì dicevano: non costruite, è zona franosa. Non costruite, è zona a rischio. Non costruite, è zona. Ma dovevano costruire per prendere i danè. Infatti sono stati 2.000 morti fuori tempo. Eccolo qui. Sì.
1: 63.
0: 63 fuori tempo anche per Latina, 15 secondi erano 18, fuori nel o 9 ottobre nel 63. Ricordiamo, lo diciamo Conte, prevenire è meglio che curare. Quando li abbiamo in casa, guardate. Cosa è successo? Lo diciamo all'avvocato Conte. Cosa è successo in Ucraina? Vado con il nostro appuntamento pubblicità, poi tutti a Sanso e a Fidenza.
2: Giorgio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Silvana chiede due punti a capo: attraversando il Guado Granella sullo stirone a Fidenza verso l'oltretorrente, di chi è la prima casa che si incontra al lato destro? Insomma, un po' complicata, ma voi fidentini avrete capito benissimo. Allora, Attraversando il guado della Granella sullo Stirone, Fidenza, verso l'Oltretorrente, di chi è la prima casa che si incontra nel lato destro? Per Salso Maggiore faccio il seguito della domanda di ieri, dove Enrica, bravissima, ha saputo che nella quando ha aperto i battenti la Salsometano si chiamava la Surgi. Guardiamo se l'Enrica mi sa anche dire come si chiamava la trattoria bar albergo che c'era proprio davanti alla Surgi. Era bar, trattoria, albergo, aveva qualche camera.

Per Fidenza vi svelo io l'arcano famiglia Germi, come il regista Germi, Pietro Germi, prima i genitori e adesso dalla ora dalla figlia Cristina. Cristina. Mentre invece il bar Enrica è imperdonabile, il bar è alpino, bar trattoria alpino, si chiamava niente Riena Fair per Sanso e Fidenza. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40.

0: Ariete, cercate di non mancare all'appuntamento con la fortuna. Non preoccupatevi se qualcosa non andrà esattamente come previsto. Capita a tutti. Toro, pensate bene a ciò che vorreste fare. Analizzate i punti positivi e negativi. Non prenderete senz'altro la decisione sbagliata. Se questa sera vi sentirete stanchi, non uscite. Andate a letto presto. Gemelli, anche voi siete fatti di carne. I vostri bisogni e le vostre necessità devono essere rispettati da tutti. Non passate sopra ad un errore commesso da altri nei vostri confronti. Cancro, non pensate alle vostre difficoltà economiche. C'è chi ne ha molte più di voi. Cercate piuttosto di aiutare chi ne ha bisogno e non dimenticate di ricambiare i favori fatti a voi da altri. Leone, oggi è nato bene per voi e ne saprete approfittare. Infatti, tutto quello che riuscirete ad ottenere lo terrete per voi. Siate meno egoisti ed avrete più amici. Vergine, oggi le vostre possibilità economiche non vi consentono di accettare una proposta che ritenete interessante. Non preoccupatevi, forse avrete occasioni migliori. Bilancia, se sapeste approfondire alcuni discorsi aperti recentemente, oggi concludereste grandi cose, ma la vostra cattiva fede non ve lo consentirà. Peccato. Scorpione, avventure anche galanti per tutti i nati nel segno. Ma attenti, non è tutto oro quel che splende. Sagittario, ogni lasciata è persa. Pensando a questo prenderete le decisioni più opportune sul da farsi di diversi impegni. Riflettete tranquillamente e le soluzioni positive non mancheranno. Capricorno, le amicizie che coltivate in questo periodo si dimostreranno presto veramente disinteressate, quindi estremamente positive per il vostro attuale stato di salute mentale. Pensate un po' di più agli altri. Acquario, il momento per tirare le somme è arrivato. Oggi tutti i nodi verranno al pettine e qualcuno dei vostri parenti potrebbe anche pentirsi di decisioni prese qualche tempo fa. Non infierite su di loro. Pesci, le condizioni fisiche di una persona a voi molto cara oggi subiranno un peggioramento. Non lasciatevi influenzare e decidete autonomamente sul da farsi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Mio padre alzò la vela, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai. Puoi correre e volare, amare più che puoi, ai sogni non dovrai rinunciare mai. Ragazza sconosciuta,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash!
7: Notizie Flash!
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare

E poi, come sempre, abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, diciamo salvato da una situazione difficilissima, abituato in casa. Salviamo, ricordiamo questo cagnolino con Empa Adozioni Parma. 347 03 61 628. Poi abbiamo un tenero cucciolo che ha circa 4 mesi, cucciolo sfortunato ma davvero meravigliosa, è una cucciola. La mamma Bassotto, papà sconosciuto. Chi vuole adottarla, bellissima. Vedete tutto sulla mia pagina Facebook, andate e vedrete Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Calicanthus oggi chiuso, oggi pomeriggio il ferme per San Donnino, perciò oggi pomeriggio Calicanthus rispetta la festività grandiosa fidentina. Perciò Calicanthus, piante, fiori, composizioni per preventivi di qualsiasi genere, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus. Non solo, c'è anche il grande pensierino del giorno di Calicanthus, che dice il grande qualcosa di generico, il grande errore è offrire il proprio cuore a chi invece avrebbe bisogno di un cervello.

diciamo che Sat, un Arezzo, provincia Arezzo, un minorenne pieno di odio, pieno di ignoranza, ma dove erano i genitori? Che instigava tutti, tutti sul web ad essere fascisti, neonazisti, celebrava gli attacchi armati alle scuole, insomma un vero e proprio ignorante che non ha conoscenza di questo mondo. È stato mandato in una comunità che equivale come una volta al collegio di correzione. Perciò allarghiamoli questi collegi di correzione, perché ormai il mondo ne ha super bisogno. Andiamo con una notizia dell'ex Ilva. Da oggi ferma l'area caldo. Perciò tavolo del sciopero dopo l'incontro con il governo. Intanto abbiamo Dombrovski, frena la flessibilità. Giorgetti, siamo invece, dice, fiduciosi che venga concessa in casi eccezionali come questi, vedi il più eclatante, il prezzo del petrolio, dei carburanti.

0: avanti, insomma, qualcosa che dovrebbe essere capito anche dall'Europa. E qui dovete sempre ringraziare il grande genio Trump. Speriamo che a metà mandato lo mandino a casa. Come sapete, ieri manovra per aiutare i comuni, serve 1 miliardo per 4 emergenze territorio al centro. Perciò è un qualcosa che ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno, ma quando si è in campagna elettorale si pensa di avere la bacchetta magica. Intanto ieri riforma elettorale, logicamente si cerca di fare una legge elettorale a portata di coalizioni, questo è scontato. In 30 anni, è in Italia l'unico paese che ha cambiato ben 4 leggi elettorali. Insomma, non è ancora stabile questa legge super elettorale. E non è finita, abbiamo per la Farnesina il boia criminale di guerra Putin, ha fatto attaccare il nostro, però il sistema ha funzionato senza disservizi, perciò un applauso a chi cura anche la tutela. C'è quella dei social, c'è l'onere di accertarsi della sussistenza del consenso, non prove soglie di minime che ci sono in molti processi. Insomma, un appello a Milano sulla condanna a 1 anno e 2 mesi a un ex sindacalista per violenza su una hostess. Nel secondo grado bis, 30 secondi. Se si coglie di sorpresa la vittima, l'azione rapida integra l'abuso indipendente dal manifestarsi il dissenso. Insomma, complicato da capire, ma abbiamo cercato di farci capire il meglio possibile. Ed abbiamo crescere l'ipotesi di un giugno che si andrà a votare. Come vedete, ci sarà un giugno forse di elezioni, logicamente per smontare tante cose che sentiamo in pre-elezioni. Comunque la Meloni non ne è convinta, non vorrebbe andare a giugno alle elezioni. Ed abbiamo ancora, sempre parlando di criminali, di Putin che continua a bombardare, a uccidere. Pensate, nessuno lo ferma. Mi fermi, butto 100 o 200 bombe atomiche. Pensate in che mondo ormai viviamo. Il più forte, ecco perché io contesto Conte, ma proprio lo dico pubblicamente, contesto Conte che non servono gli armamenti. E come? Non servono, caro Conte, per distruggere paesi come sa fare Putin, ma per tutelarci. Come mai? Lo dico all'avvocato Conte, ma come mai? Nelle nostre case si spendono soldi per lucchetti, per sigillarci in casa e perché qualcuno con facilità non entri nelle nostre case a rubare, violentare, seviziare, uccidere. Come me lo spieghi, Conte, questa cosa del tanto ce l'ha per i soldi che dovremmo spendere per tutelarci? Una, quando mi darà una risposta anche pubblica, lui che è un avvocato, io la prenderò per buona. Ed abbiamo ieri intanto altre 33 vittime, 30, fortunatamente la Meloni la pensa differentemente, nel modo più assoluto. Ed abbiamo attacco ed disattacco, attaccati al tram, baby bake, allora il parco ormai è preso di mira in cittadella dai ragazzi con le baby biker, perciò girondolano, sfrecciano, disturbano quelle persone che nei parchi cercano la tranquillità. I genitori li difendono, logicamente, come sempre, ma c'è l'enorme protesta dei non genitori. I ragazzi forzano le transenne della cittadella, fanno terra bruciata di quello che deve essere una cosa meravigliosa, un parco di una città. Intanto da lunedì si può vaccinare per l'influenza e per il Covid. Da lunedì il via alle vaccinazioni, ricordiamo tutte gratuite per le persone più fragili. Come prenotare, chiedetelo all'ASL che saprà darvi una degna risposta. È stato trovato con l'auto in via Pontasso a Parma, bloccato dai carabinieri nel 22, un quarantenne che ieri ha avuto il processo in auto con un super bancomat di 81.000 euro sul sedile, ma erano tutti falsi. Ieri la condanna. Ed abbiamo altre condanne, la spudoratezza. Sempre ieri la Conconsumatori si è costituita parte civile per fare bonifici. Non fateli, non fate bonifici a sconosciuti, specialmente quei bonifici che vi vengono fatti con facilità. Contratti telefonici, una vera e propria truffa, addirittura con un venditore che aveva un apposito banchetto. Ieri la resa dei conti con il processo. Ed abbiamo invece il grande San Donnino, martire e tradizione di una, ricordiamolo, grande vetrina di quello che è Fidenza, di una comunità instancabile. E il sindaco ieri nel suo discorso con il vescovo: mettiamo al centro il nostro DOP, l'economy, il vescovo, il nostro santo missionario dell'Evangelo. E perciò la grande festa di San Donnino è servita da oggi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Intanto oggi a Santa Andronico, San Dionigi e San Giovanni Leonardi. I nati oggi guardano alla vita e agli avventi che si svolgono con un occhio acuto, critico e attento. Sono persone che agiscono più con il cuore che con la testa. La loro iniziativa nei confronti degli altri è generalmente molto molto corretta. In qualche volta cercano di migliorare anche l'opinione degli altri. Si può affermare che la vita delle persone nate oggi sia come un libro aperto, tuttavia tendono a lanciarsi per avventure che molto spesso li vedono sconfitti. Sono individui che non rivelano mai il degno affetto che hanno verso gli altri. I nati oggi prediligono la professione dove possono sfruttare al meglio il loro profondo modo di conoscenze psicologiche e umane. I pregi è molto eclettico e osservatore, i difetti è disfattista e molto molto compiacente. Come sarà il tempo oggi? Guardate fuori dalla finestra, abbiamo una mattinata con nebbie, qui non ne abbiamo avuto assolutamente, in stratificazione nuvolose in pianura, aperto altrove, nel pomeriggio e sera tornerà l'instabilità con locali rovesci. Zero termico a 2900 metri, temperature minime più 13, massime più 21, venti in prevalenza deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì e per i fidentini un buon San Donnino.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cata ad il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 9 ottobre.
1: Oggi si ricorda Sant'Abramo eremita in Siria, patriarca e padre di tutti i credenti.
0: Tanti auguri a tutti gli Abrami.
1: Come si può intuire, Abramo è un nome antichissimo, attestato più volte nella Bibbia. La sua origine è sicuramente assiro-babilonese ed è un composto delle parole Abi, cioè padre, e Ramu, eccelso. Insomma, Abramo sarebbe il padre di tutti, il padre eccelso. Auguroni a tutti gli Abrami che sono diventati papà da poco.
0: Nel secondo millennio prima di Cristo, in Mesopotamia, esisteva anche la forma Abarama, che avrebbe significato simile a quello precedente, cioè colui che è grande quanto suo padre.

0: Grande ricorrenza storica per tutti gli appassionati di musica pop. Il 9 ottobre 1940 nasce a Liverpool John Winston, il secolo John Lennon.
1: Leader e fondatore del gruppo dei Beatles, Lennon letteralmente rivoluzionò i gusti musicali per tutti gli anni 60. Verso la fine del 1978 le vendite discografiche toccarono 100 milioni di copie per gli LP e oltre 100 milioni di copie di singoli.
0: Dopo che il gruppo si fu sciolto, Lennon continuò la sua strada di musicista da solo e si stabilì a New York. Fu proprio nei pressi della sua abitazione che fu ucciso la sera del 9 dicembre 1980 a colpi di rivoltella da un pazzo.
1: John Lennon è ormai entrato nella leggenda accanto ad un altro grande personaggio di cui si commemora la morte oggi, avvenuta il 9 ottobre 1967.
0: Parliamo di Ernesto Guevara, detto il Che, nato in Argentina il 14 giugno 1928. Laureatosi in medicina, partecipò giovanissimo a manifestazioni contro il regime peronista. Nel 1955 conobbe in Messico Fidel Castro, con il quale organizzò una spedizione a Cuba nel 1956, riuscendo a rovesciare il regime dittatoriale di Fulgencio Batista.
1: Ebbe incarichi governativi di alto prestigio, ma preferì abbandonare Cuba per continuare la lotta contro i regimi fascisti nel Sud America. Morì fucilato a Valla Grande, in Bolivia.
0: 9 ottobre 1975. Il premio Nobel per la pace viene assegnato al fisico sovietico Andrei Sakharov, il padre della bomba all'idrogeno.
1: Leader del dissenso, Sakharov è membro dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Socialista Sovietica dal 1953. Purtuttavia ha sempre operato nell'ambito degli intellettuali per mezzo di una coraggiosa propaganda contro i delitti del regime stalinista.
0: Il governo sovietico protesta contro l'assegnazione del premio, che definisce una squallida speculazione politica.
1: E torniamo alla nostra piccola vita di tutti i giorni. Se ben vi ricordate, il 9 ottobre 1976 si concluse quella splendida competizione ciclistica che è il Giro Ciclistico di Lombardia. Quell'anno il campione fu il belga Dave Vlaminck.
0: Grossi guai per la signora Percy Pearl Washington, che proprio non riesce a trovare una bilancia che possa pesarla. Il 9 ottobre 1972 gli infermieri dell'ospedale di Milwaukee, negli Stati Uniti d'America, dovettero stimare ad occhio il peso della signora Washington, già che la bilancia dell'ospedale arrivava solo a 360 kg, mentre si calcola che la stazza totale di questa leggiadra signorina

0: E ascoltato l'almanacco del 9 ottobre.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Gustosissimi.
1: Spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

un bel valzer viennese diamo inizio anche al programma di oggi. Avete sentito ben dettagli che abbiamo veramente l'almanacco più bello del mondo, più dettagliato del mondo, l'avete sentito oggi, premio Sakharov russo per la pace, dovremmo dare il premio per la delinquenza a Putin, non per la pace. Sakharov, come ha citato, ha preso, ma neanche Trump, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. E poi l'evento della diga del Vajon, triste data, oltre 2000 morti, ma magari in galera non c'è nessuno di quei criminali capoccioni che dicevano no, lì si può costruire su terreno franoso, franoso e argilloso, è successo quello che doveva succedere. Bene, mi sono sfogato ascoltando il nostro almanacco ufficiale, vedo già le spie che mi lampeggiano, vedo già gli SMS che arrivano, vedo, passo e chiudo. No? Andiamo con l'appuntamento, sapete, oggi si richiede liscio e folk. Graziella, liscio e folk. Hai capito benissimo, un bel valzer, una mazurka, un tango, un fox, un begin, un sleptel, insomma fate quello che volete, ma non chiedetemi rock, perciò non è il programma di oggi. Abbiamo invece un altro... io mando un saluto a Maurizio Dami, è il fio Damen. Voi direte chi è il Damen? È il fratello d'Olga. Ma chi è il fratello d'Olga? Pantalon. Bar Martinez subentra subito dopo la storia di Salso, bisogna saperla in dettagli. Mauri, che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, l'avrete visto tutti, secondo voi salsesi dove è nata la prima ricevitoria Lotto a Salso, poi la seconda e la terza, solo una, perciò dico dei miei ascoltatori, ma anche chi mi segue sui social, che sanno tutto loro di Salso, ma non sa niente, sanno tutto loro di

Talso, tranne la Graziella che mi ha detto la prima non ha saputo, ha saputo la terza, ma non la seconda, proprio l'ha dichiarato, no, non ricordo, poi quando gliel'ho rammentato ha ricordato molto bene. Comunque è stata bravissima che mi ha detto dov'era la prima ricevitoria Lotto. È di questa mattina in ritardo, che anche Maurizio Dami, El Fiut Pantalon, mi ha detto: Vittorio, abitavo io, avevo il bar, i miei avevano il bar proprio a un passo dalla ricevitoria. Perciò tutto è confermato, anche se in ritardo, ma insomma avete ormai, vedremo se altri scrivono. Abbiamo invece, mi interessava molto molto quello della ricevitoria, ed abbiamo invece dove era, non c'è più, nel modo più assoluto. La prima sede della SIAE, mamma mia, Società Italiana Autori Editori a Salso nel dopoguerra. Dove era? Abbiamo per Fidenza fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia? Veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Passiamo al sonoro. Sentiamo qual è il disco quiz.

Allora, ho messo due battute in più in questo brano stupendo. Sentiamoci anche il rumore

l'ho detto, forse no, per la SIAE 24 punti, per il rumore 45 punti, per Fidenza e per il disco quiz sono 3 premi e 50 punti. 3 premi, 50 punti. Vado a completare l'almanacco di oggi.

0: Oggi è San, giusto?
1: Sì.
0: Dionigi, vescovo e martire. Compie gli anni Ottavia Piccolo. Ottavia Piccolo, che oggi compie 77 anni. Grazia De Micheli ne compie 71, cantante dolcissima. Stasera non perdete Crozza, ed abbiamo invece chi nasce oggi. Sarà un individuo in grado di esercitare sugli altri un forte magnetismo. Il proverbio del giorno: idee geniali, grandi presunzione sono sempre un riuscito provocatorio probabile a disastri. L'ha detto Wayne Gotan. Il sole è sorto alle 7:29, tramonterà alle 18:51. Luna calante si leva alle 6:05, cala alle 18:02. Il proverbio del giorno: una piccola catena muove un gran peso. È toscana. Ed abbiamo invece la curiosità del giorno: il cavallo più alto del mondo, di razza Stern, che misura 1,95, perciò il cavallo più alto. Come oggi collassa la diga del Vajont, perciò sono frasi sprecate che abbiamo già dato fin troppo in questo giorno, che hanno perso la vita 2000 persone in una volta e che magari nessuno ha pagato.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi, come sempre, abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, diciamo salvato da una situazione difficilissima, abituato in casa, salviamo. Ricordiamo questo cagnolino con Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo un tenero cucciolo che ha circa 4 mesi, cucciolo sfortunato ma davvero meravigliosa, è una cucciola, la mamma Bassotto, papà sconosciuto. Chi vuole adottarla, bellissima, vedete tutto sulla mia pagina Facebook, andate e vedrete Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Calicanthus oggi chiuso, oggi pomeriggio il ferme per San Donnino, perciò oggi pomeriggio Calicanthus rispetta la festività grandiosa fidentina, perciò Calicanthus, piante, fiori, composizioni per preventivi di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, non solo, c'è anche il grande pensierino del giorno di Calicanthus che dice il grande errore è offrire il proprio cuore a chi invece avrebbe bisogno di un cervello. Parole veritiere, Ucraina, nuove idee, gli inviati speciali Kotkov e Kushner, che uno è molto amico, Kotkov è molto amico di Putin, vedremo se riusciranno a finire quella guerra. Diciamo, io mi fido di Lucio Caracciolo che dice per la sicurezza nazionale sono allertati Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea allertata, e anche l'Italia, mettiamo, lo diciamo a chi ha buttato via tanti soldi per inutili, regalati anche a persone
1: che non ne avevano, come posso dire, la facoltà di doverne entrare in possesso e che non vorrebbero spendere in sicurezza dei nostri confini. Questa è una... Pensate che è talmente vigliacco Putin che, ripeto, sta bombardando centrali, vuole ridurre a fame e a freddo il popolo ucraino. Vedremo, il mondo sta lì imperterrito a guardare. Il mondo sta lì a guardare, non muove una paglia. Perciò andiamo con quelle notizie veloci. Colle, Parlamento da misura di democrazia, perciò luogo vivo di prassi, responsabilità, vedremo per la legge elettorale se c'è qualche cavillo, Vajon disastro annunciato, ci si interroga ancora, perciò frana, onda di fango, 2000 i morti, ma chi ha pagato per quei morti? Io penso nessuno. Carburanti, e in Italia ancora il gasolio di 2 centesimi, l'Ilva da oggi ferma l'area calda, Giorgetti, siamo fiduciosi che tutto ritorni alla normalità, avvelenate di Ricina, controlli anche al liceo su computer della scuola delle sorelle che in un istituto agrario sapevano. Sa di odio sul web minore in comunità, in poche parole in un collegio di correzione, mi auguro che lì rimanga per una vita, dato che non ha una famiglia, famiglia nel senso che non ha curato quel personaggio che diceva, inneggiava al fascismo e al diciamo allo sterminio e cose ignobili. Doppia tromba marina, feriti a Marsala, auto investita, sbalza poi in un burrone, ci sono tante cose al fuoco. Come sarà invece il tempo, Edman? Avremo un sabato, residui piovaschi nella notte che lasceranno spazio a tempo variabile con più ampie schiarite verso sera, zero termico 3000 metri, temperature minime più 13, massime più 22, venti deboli a tratti moderati sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Abbiamo Pia di Parma, a cui mando un salutone, con Amanti versione Bagutti.

0: Bene, guardiamo se qualcuno ha il coraggio oggi di affrontare lo scioglilingua. Ricordo in palio per lo scioglilingua 10 punti, 10 punti, non uno, non due, non tre, ormai mettiamo 10 punti il massimo della Montepremi per un quiz di futilità quasi incredibile. Poi domani ci sarà anche la domanda scioglilingua al sabato, che tanto brava è stata Tina sabato scorso. Non avevo dubbi che nessuno voleva la domanda, io la farò sempre, insisterò sempre, poi ci sarà l'indovinello, ma intanto andiamo con un'altra telefonata, strana ma vera, una telefonata strana ma vera, ascoltatela.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Italia, sono Marta. Sono di Veranella, alla Graziadina. E Veranella, e in diretta, tutti gli ascoltatori di Radio Montesanate, e anche tutto il personale di San Francesco, e mi fai le salve, vinci, per sempre sì.
0: Bene, avete sentito, come devo disbrigarmi. Allora, per tutte le persone citate nella poesia, da Norma eravamo in 19, Salve Vinci.

per un nome libertà, per la nostra norma di parola versione Salde Vinci. Ed abbiamo invece un indovinello. Chi mi sa dire perché un uomo di 42 anni ha potuto festeggiare solo 10 compleanni? Come mai un indovinello vero, reale? Un uomo di 42 anni ha potuto festeggiare solo 10 compleanni. Era molto facile in questo caso, perché è nato il 29 febbraio, perciò anno bisestile. Perciò logicamente solo 10 compleanni ha potuto festeggiare. Era molto facile, facile. Poi voglio dedicare io ad un grande personaggio, Gianluca Savoldi, che ci starà senz'altro ascoltando, un suo brano delizioso, che è Amore al vento, per l'amico Gianluca.

0: Gianluca Savoldi, personaggio squisito, veramente cordiale, vecchio stampo, ancora vecchio. Ciao Gianluca e grazie per la tua sincera amicizia. Abbiamo invece adesso, per concludere la prima parte del nostro programma, non ci sta un altro brano, lo metteremo poi dopo. Sapete dirmi interprete maschile del film? Facilissimo, La patata bollente. Io lo so. Vale un punto. Eccolo qui, vai, diamo il punto. Diamolo. Tina, dimmi.
1: Allora, Massimo Ranieri.
0: Massimo Ranieri, pronto?
2: È Pozzetto?
0: Pozzetto, do un punto e un punto. Beh, se vogliamo, i due sono Ranieri e Pozzetto, perciò vale bravi a tutte e due. Insomma, a Claudio gli piaceva più Pozzetto, ha fatto una parte meravigliosa, ambigua, ma meravigliosa. A me piace tantissimo Renato Pozzetto, logicamente, però questo non preclude che c'è un punto per Latina, bravissima, 42, un punto per Claudio che ne ha uno. Claudio, uno. Pozzetto e Ranieri, la storia la sapete benissimo, patata bollente. Ed abbiamo un attimo di pubblicità, poi tutti col dialetto.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Sapete dirmi come chiamiamo una grossa gaffe? Gaffe in francese, in dialetto? Come chiamiamo una gaffe in dialetto? È un po' regalo, l'ho detto, niente di difficile. Però c'è una...
9: Pronto?
8: Questa è la Silvana. Pronto?
9: Pronto?
8: Questa è la Tina, è l'Enrica. Sì?
9: Pronto?
8: Questa è la Tina. Quando mi va di regalare punti, lo faccio. L'ha fatto una gaffe, no, l'ha fatto un piston, diciamo in dialetto. Perciò Silvana 8, Tina 4, Enrica 6, bravissime, tutte e tre, brave, brave, brave. Forse le altre non sapevano neanche. Gaffe. È lì un piston. Sentiamo Claudio, che è stato bravissimo col film La patata bollente, azzeccare il grande Ranieri, però l'interprete era Renato Pozzetto.
10: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei di anonima. Ciao.
8: Interprete principale era Renato Pozzetto, però c'era e come anche il suo partner Massimo Ranieri. Ora che ci sei.

Ed abbiamo la domanda regalo. In poche parole, voi del sabato, tre premi e 30 punti. Voi, non del sabato, 5 punti. Chi mi sa dire un nome di donna che inizia con E? Potrebbe essere Ersilia, che grazie ad Anna abbiamo saputo che era la mamma di Don Tonini. Io proprio non lo sapevo. Anna sa tutto. Però è tutto da appurare, eh? Se la mamma di Don Tonini si chiamasse o meno Ersilia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Rimando a dopo. A dopo perché continuo con le vostre richieste, perciò diciamo in dialetto si dice le impeté. Restiamo lì ed andiamo con il grande Pietro. Pietro di Torino, abbiamo detto che dedica allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, a Mirella, un abbraccio forte, forte alla cucciolotta con un brano molto bello di Mauro Levrini, Vieni a fare l'amore.

0: Guardiamo se qualcuno tenta per il nome che al nome al femminile che inizia con E. Le lettere non mi interessano, quante sono? Nome al voi da sabato, tre, eccolo qui, sentiamo chi sei.
1: Elisa.
0: Elisa, dolce Elisa, dolce Elisa della pancia grisa. C'è anche il proverbietto, eh? Dolce Elisa della pancia grisa. No, oggi non mi diverto perché non è in ascolto, se no chissà mai cosa mi tirava fuori. Se vi dicessi che è forse il nome femminile più famoso al mondo, guardiamo se riuscite. Sì, pronto?
1: Ermelinda.
0: Ermelinda?
1: Sì.
0: Era l'Anna, nome più famoso al mondo, Ermelinda. Allora, Silvana, richiama pure, qual è il nome con la E? Più fa, non Ermelinda, certo, che io non ne conosco una di Ermelinda, ma conosco, e tutti voi, tutti conoscete questo nome femminile. In positivo. Mamma mia, no, non ditemelo. Non, eccolo, guardiamo, gli do un punto, lo merita. Sì. Sveglia. È lui che colpisce. Il nome, qual è? Un nome più famoso al mondo che è stato pronunciato da tutti almeno una volta al mondo. Quale può essere? Silvana, Elisabetta, è la regina Elisabetta, è un po' come il nome di Hitler, purtroppo. Chi è che non conosce? Terdi, Teresa, t'ho vista me te. T'ho vista me te. Te tra me te e te vedrò più tardi. Elisabetta. Chi ha detto Ermelinda? L'Anna, sì. L'ufficio
1: Battezzato è
0: comple.
1: Elisabetta. Il nome battezzato è Elisabetta. Il nome.
0: Sì, lascia le trompa. Ed andiamo con il prossimo brano che è per Antonella Edmezzan, Antonellina di Medesanino.
2: Message. Play back.
3: Regina, senti? Se di casa sono ritornato, ho lasciato tantissimi messaggi.
0: Sì, dopo mettiamo la tua
2: End the final message.
0: canzone. Bene, prima però andiamo con Antonella di Medesano, poi ci sarà la Rosanna, andiamo con Balaonda, Micio Macio.

0: pensato la coda al gatto. Ciao Antonella, grazie. Poi ci sarà la richiesta che rispetto in totum della Rosanna, perché di solito cancello tutto il seguito, perché è la famosa poesia. Digli a Diletta di chiamarmi, ma perché non la chiama lei? No, e poi mette la riga. Comunque l'ascolteremo poi dopo. Adesso faccio, non sono Homo sapiens, non sono un uomo sapiente, anzi, un uomo ignorante, mi giudico, perché non so tutto a questo mondo, e purtroppo non è dato sapere a tutti di sapere tutto, solo i tuttologi sanno tutto e sono i più intelligenti. Non sapevo che esistesse, si chiama il cosiddetto, vale 5 punti, non 3, orologio della morte. Cos'è il cosiddetto orologio della morte? Se non lo sapete, non tentate. Se lo leggete nel tempo utile, che vedo che ormai è scaduto, ma guardiamo, non ditemi cose improvvisate. Anch'io non sapevo cosa fosse, ho letto, vi ho proposto il gioco con 5 punti. Cos'è il cosiddetto orologio della morte? È il rumore continuo provocato dal tarlo che rode il legno. Si chiama orologio della morte. Controllate, appurate e poi ditemi se c'è qualche idiozia, che la correggiamo e cerco di evitare disfunzioni in tale senso. Adesso però vado con la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Abbiamo l'ultimo brano in programma, un brano per, l'avete sentito, la Rosanna rispetto alla mia posizione, perciò deve essere un'altra storia d'amore con Anonima per Rosanna Piadena.

0: Stavo cercando i nomi. Silvana ha fatto una domanda. Dimmi, dimmi, Anna.
1: Dice, il ballo della notte, una volta lo chiamavano quando assistevano alle persone morenti a casa. In dialetto gli dicevano Helvetica Martella, lo sentivano abbattere vicino ai scuri. Lo diceva mia mamma, diceva mia nonna.
0: Ma tu cosa stai parlando, Anna?
1: Del tallo
0: Ah, vabbè.
1: della morte, l'orologio della morte.
0: Ho capito. Grazie, Anna. Grazie della precisazione. Mi ha fatto piacere. Io non capivo cosa intendeva. Bene. Andiamo invece con per Fidenza. Silvana vi chiede, sapete dirmi almeno cinque nomi di ex sindaci di Fidenza? E faccio la stessa domanda a Salso. Chi mi dice il nome di cinque sindaci di Salso? Almeno cinque, dal dopoguerra ad oggi. Anna, sai niente tu di queste cose? Per Salso, Fidenza, tu che sei donna molto informata. Chi mi dice passiamo al cia-cia-cia? Perché in effetti è arrivata la telefonata e non ho messo, qua c'entra la sigla del voglio vorrei, non voglio un cia-cia-cia. Eccolo qua. Qui abbiamo la prima.
2: Dimmi.
3: Mora, Rossi, Tedeschi, Porcellini e Massari.
0: Bravissima, e l'attuale Malvisi, è l'attuale Malvisi. Pronto?
3: Allora ti dico, Bottoni, mi senti?
0: Perfetto,
3: Allora ti
0: forte e
3: dico
0: chiaro.
3: Bottoni, Porcellini, Polonelli.
0: Enrica, io però.
3: Poi c'è stato Giglioli, Grolli e poi Franchi.
0: Bene, grazie, grazie mille Franca, grazie per sentite, sente la televisione alta, ce n'è aiose, no? Perciò Porcellini, Grolli, diciamo Coperchini, Negri, Franchi, Carancini, Tedeschi, ce n'è finché vogliamo. Ed per Fidenza anche qui andiamo benissimo, bravissima anche Latina, Porcellini, Porta, Marchetti, Mora, Tedeschi, c'è anche Tedeschi, Asanso, Rossi, insomma, bravissime. Tutte e due, sia Latina sia Lenrica, bravissime tutte e due. Abbiamo un punto, io gioisco quando indovinate tutte e due. Passiamo alla prima, Latina 6, Tina ne ha 3. E tre li ha Diletta ed abbiamo per Salso 9 e sono della Enrica che poi ne ha uno in condominio con l'Anella che ha risposto in due. Se nulla succede, ci sentiamo fra pochi minuti per il notiziario.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
6: Notizie Flash.
7: Notizie Flash.
8: Bene,
7: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi, come sempre, abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, diciamo salvato da una situazione difficilissima, abituato in casa,

sulla mia pagina Facebook, andate e vedrete Impa Adozioni Parma 347 03 61 628. Calicantus oggi chiuso, oggi pomeriggio le ferme per San Donnino, perciò oggi pomeriggio Calicantus rispetta la festività grandiosa fidentina, perciò Calicantus, piante, fiori, composizioni per preventivi di qualsiasi genere, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicantus, non solo, c'è anche il grande pensierino del giorno di Calicantus che dice il grande il grande errore è offrire il proprio cuore a chi invece avrebbe bisogno di un cervello. E diciamolo, tante persone anziché il cuore avrebbero bisogno di un nuovo cervellone, ed abbiamo fatti che questo dimostra quanto si avvicina la distruzione completa del mondo. A Bruxelles scontri, barricate, sassaiole. Bruxelles, secondo la manifestanti, secondo sono un centinaio di giovani vestiti di nero con maschere che hanno attaccato la polizia, giovanissimi, ha raggiunto la stazione, hanno fatto ferro e fuoco. Bruxelles, pensate, è la città simbolo d'Europa, disordini, incidenti allargati in altre strade di Bruxelles. È meglio non commentare, ma non la vedo molto bella. Colle, l'impresa cooperativa fondata sul principio della utilità sociale, è vettore in ampia scala, coinvolge, riguarda comunità dei lavoratori, consumi, per una giornata di studi sulla carta Mattarella, ricorda poi il Parlamento che è un luogo vivo di prassi, procedure, responsabilità e misure di qualità di democrazia. Io mi auguro che l'Italia sia ancora una delle nazioni dove privilegiare la democrazia avanti a tutto. Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, consigliato ai distributori la riduzione di 2 centesimi, il listino 2,21, 2,19 al litro, lo stesso livello di prima del 25 settembre, il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato, comunque è 2,25, è un'enormità. Avete mai ringraziate, avete ringraziato il vostro, non il mio, amico Trump? L'avete ringraziato? Sì, penso di sì. Ed abbiamo, eccolo qui, avvelenamento di ricina, esami anche nel PC del liceo. La procura di Larino

disposto perquisizione informatica nelle indagini della morte per l'avvelenamento di Antonella di Jelsi e Sara di Vita, madre e figlia, uccise dalla ricina giovedì. 15 saranno esaminati i computer del liceo, ricordiamo, classico di Campobasso. La quindicenne morta viveva con il padre Gianni. La decisione di ispezioni segue a poche ore il provvedimento analogo per l'istituito dell'agraria Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni De Vita, marito e padre delle vittime. Ispezione 13-10. Come vedete, quel fatto eclatante che ha scosso l'Italia. Scontri a Scatusauna. Perciò Torino, perquisizioni per domiciliari, tutta Italia, confronto di 14 militanti dell'area antagonista per manifestazione torinese del centro sociale a Scatasuna. Per gli indagati, il PM ha chiesto 19 misure cautelari, contestando loro anche reati a vario titolo, frangia violenti nel corteo, circa 1.500 contro gli agenti, hanno distrutto tutto. Veri e propri criminali, veri e propri vandali, mongoli, si può definire qualsiasi cosa. Ed abbiamo Sat di Odio. In una comunità, un minorenne della provincia di Arezzo, sospettato di reati, propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, anche finalità di terrorismo. Il giovane frequentava SAT, in cui si inneggia al neofascismo idioti e al neonazismo idioti. Si celebravano i recenti attacchi all'arma nelle scuole, incitano la violenza in tutti i modi. Insomma, ho visto che ormai i collegi di correzione sono riaperti, fortunatamente. Questo è stato messo in uno di quelli. Perciò ci rimanga per un bel po' di tempo, perché i genitori si vede che non badano a quello che fa il figlio. Morto in strada, 19enne tunisino, 24enne italiano, fermati a Roma per l'omicidio del giovane travolto in bicicletta, poi accoltellato vicino al parco di Villa Giordiana. Giordiani, chiedo scusa. Esaminando le indagini è emerso il giovane ucciso, è salito in macchina con due fermati poche ore dopo, e la stessa auto poi ripresa vicino a dove è stato ritrovato il corpo. In un controllo, 6 ottobre, trovarono a bordo il coltello, possibile arma del delitto. Quanta, ma quanta delinquenza! Ed abbiamo strage. Esecuzione pubblica come si faceva nel Medioevo. In streaming per Nidal Hassan, che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood, Texas. Lo ha annunciato
capo del Pentagono sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia, data la possibile, secondo i media, il 3 dicembre. Esecuzione pubblica per la prima esecuzione pubblica in 90 anni. Diciamo che ben venga uccidere un assassino, ben venga, quello che ha fatto è un qualcosa di ignobile, ma che si renda pubblica e in televisione, diciamo, l'America è caduta veramente molto, molto, molto in basso. Ed abbiamo Lice spara a New York, ferito un uomo, agenti marci via dalla città. È perciò altro fatto che coinvolge l'America, stato ferito dagli agenti immigrazione USA che hanno sparato. Era in macchina con il figlio di 5 anni. È accaduto a Marble Isle, vicino a Manhattan. Lice ha ferito anche un uomo colpendolo. Era un domenicano irregolare, ora in ospedale, non è in pericolo di vita. Come vedete, l'America è diventata un qualcosa, secondo me, di invivibile e non più di democratico. Ben venga che ognuno rimanga al suo paese, ben venga la morte, che ho sempre detto ai terroristi, di qualunque razza, etnia, religione, vanno tolti dalla faccia della terra. Ma questi sono modi obsoleti, barbari, che non eravamo più abituati, avete sentito, anche in America da 90 anni non viene fatta un'esecuzione pubblica. Ormai saremo l'America è diventata come i romani nel tempo di Nerone, quando facevano assistere a mangiare dai leoni i cristiani. Che vergogna! Diciamo, è una cosa indegna da essere nominata. Ed abbiamo domani il tempo. Intanto domani ci sarà il gioco o la va o la spacca, saranno piovaschi nella notte che lasceranno spazio a tempo variabile con qualche schiarita. Verso sera, zero termico 3000 metri, temperature minime più 13, massime più 22, venti deboli a tratti moderati sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
4: Non è solo musica, è un'emozione in più.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

0: Senti, come si chiama quella canzone?
1: Amo solo te fedelmente, amo solo te falsamente, amo solo te non dimentica.
2: E allora cantiamola da capo.

guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Are you keeping me at a distance?
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va, sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Carlos DJ, Radio Monte Canate come sempre ben ritrovati, Carlos DJ e Radio Montecanate vi accolgono con un bellissimo brano di salsa per darvi il benvenuto in questo appuntamento latino, come sempre, del venerdì pomeriggio.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossazze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.
8: Dopo lo spazio che ci ha separato con i consigli per gli acquisti, noi siamo ancora tornati in diretta per proporvi, come sempre, i grandi successi della musica latina e cominciamo in bachata.

Il tempo a nostra disposizione termina qui, quindi non mi rimane che augurarvi buon weekend a tutti e naturalmente ringraziarvi per essere stati con noi anche questo venerdì pomeriggio latino.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Volare. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
6: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 9 ottobre.
1: Oggi si ricorda Sant'Abramo eremita in Siria, patriarca e padre di tutti i credenti.
0: Tanti auguri a tutti gli Abrami!
1: Come si può intuire, Abramo è un nome antichissimo, attestato più volte nella Bibbia. La sua origine è sicuramente assiro-babilonese ed è un composto delle parole Abi, cioè padre, e Ramo, eccelso. Insomma, Abramo sarebbe il padre di tutti, il padre eccelso. Auguroni a tutti gli Abrami che sono diventati papà da poco.
0: Nel secondo millennio prima di Cristo, in Mesopotamia, esisteva anche la forma Abarama, che avrebbe significato simile a quello precedente, cioè colui che è grande quanto suo padre.

0: Grande ricorrenza storica per tutti gli appassionati di musica pop. Il 9 ottobre 1940 nasce a Liverpool John Winston, il secolo John Lennon.
1: Leader e fondatore del gruppo dei Beatles, Lennon letteralmente rivoluzionò i gusti musicali per tutti gli anni 60. Verso la fine del 1978 le vendite discografiche toccarono 100 milioni di copie per gli LP e oltre 100 milioni di copie di singoli.
0: Dopo che il gruppo si fu sciolto, Lennon continuò la sua strada di musicista da solo e si stabilì a New York. Fu proprio nei pressi della sua abitazione che fu ucciso la sera del 9 dicembre 1980 a colpi di rivoltella da un pazzo.
1: John Lennon è ormai entrato nella leggenda accanto ad un altro grande personaggio di cui si commemora la morte oggi, avvenuta il 9 ottobre 1967.
0: Parliamo di Ernesto Guevara, detto il Che, nato in Argentina il 14 giugno 1928. Laureatosi in medicina, partecipò giovanissimo a manifestazioni contro il regime peronista. Nel 1955 conobbe in Messico Fidel Castro, con il quale organizzò una spedizione a Cuba nel 1956, riuscendo a rovesciare il regime dittatoriale di Fulgencio Batista.
1: Ebbe incarichi governativi di alto prestigio, ma preferì abbandonare Cuba per continuare la lotta contro i regimi fascisti nel Sud America. Morì fucilato a Valla Grande, in Bolivia.
0: 9 ottobre 1975. Il premio Nobel per la pace viene assegnato al fisico sovietico Andrei Sakharov, il padre della bomba all'idrogeno.
1: Leader del dissenso, Sakharov è membro dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Socialista Sovietica dal 1953. Purtuttavia ha sempre operato nell'ambito degli intellettuali per mezzo di una coraggiosa propaganda contro i delitti del regime stalinista.
0: Il governo sovietico protesta contro l'assegnazione del premio, che definisce una squallida speculazione politica.
1: E torniamo alla nostra piccola vita di tutti i giorni. Se ben vi ricordate, il 9 ottobre 1976 si concluse quella splendida competizione ciclistica che è il Giro Ciclistico di Lombardia. Quell'anno il campione fu il belga Dave Vlaminck.
0: Grossi guai per la signora Percy Pearl Washington, che proprio non riesce a trovare una bilancia che possa pesarla. Il 9 ottobre 1972 gli infermieri dell'ospedale di Milwaukee, negli Stati Uniti d'America, dovettero stimare ad occhio il peso della signora Washington, già che la bilancia dell'ospedale arrivava solo a 360 kg, mentre si calcola che la stazza totale di questa leggiadra signorina fosse sui 410 kg.
1: Concludiamo con un triste ricordo. La notte del 9 ottobre 1963, quando la diga del Vajont, che sovrasta la vallata del Piave, cedette, ed una spaventosa massa d'acqua e di fango distrusse 5 paesi e provocò migliaia di vittime.
0: Pensate che già 4 anni prima della sciagura, numerose denunce avevano sottolineato ripetutamente come la diga rappresentasse una minaccia costante, essendo stata costruita su terreno argilloso e franoso.
2: Avete ascoltato l'Almanacco del 9 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50 lì in

giustamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi, come sempre, abbiamo Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, diciamo salvato da una situazione difficilissima, abituato in casa, salviamo, ricordiamo questo cagnolino con Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Poi abbiamo un tenero cucciolo che ha circa 4 mesi, cucciolo sfortunato ma davvero meravigliosa, è una cucciola, la mamma bassotto, papà sconosciuto. Chi vuole adottarla, bellissima, vedete tutto sulla mia pagina Facebook, andate e vedrete Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Calicanthus oggi chiuso, oggi pomeriggio il ferme per San Donnino, perciò oggi pomeriggio Calicanthus rispetta la festività grandiosa fidentina, perciò Calicanthus, piante, fiori, composizioni per preventivi di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, non solo, c'è anche il grande pensierino del giorno di Calicanthus che dice: il grande il grande errore è offrire il proprio cuore a chi invece avrebbe bisogno di un cervello. E diciamolo, tante persone anziché il cuore avrebbero bisogno di un nuovo cervellone, ed abbiamo fatti che questo dimostra quanto si avvicina la distruzione completa del mondo. A Bruxelles scontri, barricate, sassaiole. Bruxelles, secondo la manifestanti, secondo sono un centinaio di giovani vestiti di nero con maschere che hanno attaccato la polizia, giovanissimi, ha raggiunto la stazione, hanno fatto ferro e fuoco Bruxelles, pensate, è la città simbolo d'Europa, disordini, incidenti allargati in altre strade di Bruxelles. È meglio non commentare, ma non la vedo molto bella. Colle, l'impresa cooperativa fondata sul principio della utilità sociale, è vettore in ampia scala, coinvolge, riguarda comunità dei lavoratori, consumi, per una giornata di studi sulla carta Mattarella. Ricorda poi il Parlamento, che è un luogo vivo di prassi, procedure, responsabilità e misure di qualità di democrazia. Io mi

che l'Italia sia ancora una delle nazioni dove privilegiare la democrazia avanti a tutto. In Italia ancora il prezzo del gasolio, consigliato ai distributori la riduzione di 2 centesimi, il listino 2,21, 2,19 al litro, lo stesso livello di prima del 25 settembre, il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato, comunque è 2,25. È un'enormità. Avete ma ringraziate, avete ringraziato il vostro, non il mio, amico Trump. L'avete ringraziato? Sì, penso di sì. Ed abbiamo, eccolo qui, avvelenamento di ricina, esami anche nel PC del liceo. La procura di Larino ha disposto perquisizione informatica nelle indagini della morte per l'avvelenamento di Antonella di Jelsi e Sara di Vida, madre e figlia, uccise dalla ricina giovedì 15. Saranno esaminati i computer del liceo. Ricordiamo, classico di Campobasso, la quindicenne morta viveva con il padre Gianni. La decisione di ispezioni segue a poche ore il provvedimento analogo per l'istituito dell'agraria Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni De Vita, marito e padre delle vittime. Ispezione 13-10. Come vedete, quel fatto eclatante che ha scosso l'Italia. Scontri a Scatusauna, perciò Torino, perquisizioni per domiciliari, tutta Italia, confronto di 14 militanti dell'area antagonista per manifestazione torinese del centro sociale a Scatasuna. Per gli indagati il PM ha chiesto 19 misure cautelari, contestando loro anche reati a vario titolo, frangia violenti nel corteo, circa 1500 contro gli agenti, hanno distrutto tutto. Veri e propri criminali, veri e propri vandali, mongoli, si può definire qualsiasi cosa. Ed abbiamo chat di odio. In una comunità, un minorenne della provincia di Arezzo, sospettato di reati, propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, anche finalità di terrorismo. Il giovane frequentava SAT, in cui si inneggia al neofascismo idioti e al neonazismo idioti. Si celebravano i recenti attacchi all'arma nelle scuole, incitano la violenza in tutti i modi. Insomma, ho visto che ormai i collegi di correzione sono riaperti, fortunatamente. Questo è stato messo in uno di quelli, perciò ci rimanga per un bel po' di tempo, perché i genitori si vede che non badano a quello che fa il figlio. Morto in strada, 19enne tunisino,
24enne italiano, fermati a Roma per l'omicidio del giovane travolto da in bicicletta, poi accoltellato vicino al parco di Villa Giordiana, Giordiani. Esaminando le indagini è emerso il giovane ucciso, è salito in macchina con due fermati poche ore dopo e la stessa auto poi ripresa vicino a dove è stato ritrovato il corpo. In un controllo 6 ottobre trovarono a bordo il coltello, possibile arma del delitto. Quanta delinquenza! Ed abbiamo strage, esecuzione pubblica come si faceva nel Medioevo. In streaming per Nidal Hassan, che nel 2009 uccise 13 persone nella base di Fort Hood, Texas. Lo ha annunciato capo del Pentagono, sarà fucilato da un plotone di soldati, come giusto che sia, data la possibile, secondo i media, il 3 dicembre. Esecuzione pubblica per la prima esecuzione pubblica in 90 anni. Diciamo che ben venga uccidere un assassino, ben venga, quello che ha fatto è un qualcosa di ignobile, ma che si renda pubblica e in televisione, diciamo, l'America è caduta veramente molto, molto, molto in basso. Ed abbiamo Lice spara a New York, ferito un uomo, agenti marci via dalla città. Perciò altro fatto che coinvolge l'America, stato ferito dagli agenti immigrazione USA che hanno sparato. Era in macchina con il figlio di 5 anni. È accaduto a Marble Isle, vicino a Manhattan. Lice ha ferito anche un uomo colpendolo, era un domenicano irregolare, ora in ospedale, non è in pericolo di vita. Come vedete, l'America è diventata un qualcosa, secondo me, di invivibile e non più di democratico. Ben venga che ognuno rimanga al suo paese. Ben venga la morte, che ho sempre detto ai terroristi, di qualunque razza, etnia, religione, vanno tolti dalla faccia della terra. Ma questi sono modi obsoleti, barbari, che non eravamo più abituati, avete sentito, anche in America da 90 anni non viene fatta un'esecuzione pubblica. Ormai saremo, l'America è diventata come i romani nel tempo di Nerone, quando facevano assistere a mangiare dai leoni i cristiani. Che vergogna! Diciamo, è una cosa indegna da essere nominata. Ed abbiamo domani il tempo. Intanto domani ci sarà il gioco o la va o la spacca, saranno piovaschi nella notte che lasceranno spazio a tempo variabile con qualche schiarita verso sera, zero termico 3000 metri, temperature minime più 13, massime più 22, venti deboli a tratti moderati sui rilievi. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com
montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
4: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Radio.

non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio come mai.

0: un'altra estate già finita ormai, un'altra volta già settembre, e le persone in tutto questo viaggio nella memoria sono...
1: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
3: No, non quella baita.
1: Special DJ Roby Pezzani.

Give it to me, Madonna, ripescata per voi un pezzettone della storia di RMK insieme a Robby DJ. Venerdì, preparazione al weekend, abbiamo la vicina Fidenza, i nostri cugini con il patrono San Donino ed è festa grande. Allora, buona serata a tutti voi anche dal nostro sponsor, La Baita.

much free. Bello il nuovo singolo di Adele, Ain't Lame. Poi c'è Annalisa Madame con Ameca.

0: Christmas.
1: Una Miss Italia, dito nella piaga. Poi c'è il nuovo di Elisa, Kintsugi. Yeah.

You got the Shamela, vecchio pezzo veramente molto carino. In a saying, LB1. Laura Pausini, siamo solo nell'immenso. What a chair.

bachata, mi amor, corazón, Maluma, Shakira, Agua. Ma poi c'è il numero uno della nostra hitmania, Marca Segue, Cassini.

Una bella sfilza di successi. Martin Garrix 2, Fire Lace, Miley Cyrus. E poi abbiamo Luginea Care. E poi Sfera Ebbasta, Lontano, il nuovo singolo. Quanta roba!

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
6: Special DJ Roby Pezzani.
7: Mixing Time, l'ultima mezz'ora alla console.

Da Roberto Vezzani è tutto, appuntamento a lunedì 19.30, 21.30, special DJ il dopo weekend, con noi il nostro sponsor La Baita, anche in questo weekend per voi è il ritmo dell'estate.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Vola felice e sereno, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu

E vuoi aver ragione, un'altra volta tu, che rabbia che mi fai, bastardo. E poi non mi guardare adesso, non è giusto, parliamone se vuoi, ma

e stoi. È stupida piegare a statuleggio.

darsi appuntamento sempre, sempre, e come non lasciarsi mai, mai. Ciao, non dico arrivederci, dico ciao, ciao.

è? Del telefono che suona, dico pronto, chi è? Sei tu amore mio, no non vengo da te, verrei ma se non vengo c'è un perché.

Incominciò così. Mi chiesero che fai, vieni con noi stasera. E poi quanta allegria,

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.